0: Ciao a tutti, sono le 15:07 sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. La cumbia della Noia, o la Noia semplicemente, primo titolo del programma in lingua italiana di questo giovedì 24 settembre 2026 con l'amica Huayda Bizid, lato tecnico e non dico Nawel, e poi Sofiane Benjima per la produzione digitale. Oggi non sono solo, avrò il piacere di ricevere il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Fabio Ruggirello. Direttore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie, grazie.
0: Benvenuto, dovere, direttore, dunque benvenuto con noi per parlare della terza edizione locale della Giornata Europea delle Lingue, quest'anno organizzata attorno al tema le lingue che avvicinano i popoli. L'iniziativa proporrà per l'intera giornata attività dedicate al plurilinguismo, alla letteratura e al dialogo intercontinentale, culturale, non continentale, coinvolgendo rappresentanze europee, un pubblico tunisino di studenti, insegnanti, giovani e famiglie. Ci saranno le ambasciate di Malta, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Bulgaria, Svizzera, Svezia e Austria, figurano dunque questi paesi, queste ambasciate tra le rappresentanze che parteciperanno all'iniziativa, e ovviamente ci sarà l'Istituto Italiano di Cultura. Allora, prima di scoprire insieme le intenzioni e il programma dell'Istituto, può dirci cos'è la giornata, esattamente la Giornata Europea delle Lingue?
1: La Giornata Europea delle Lingue è una ricorrenza che ormai si celebra in Europa, ma in tutte le scuole di ogni ordine e grado in Europa, ma anche da qualche tempo al di fuori dell'Europa, e per celebrare appunto la ricchezza linguistica dell'Europa, che è un continente dove si parlano tantissime lingue, e quindi la presenza di diverse lingue, che sono molte di più rispetto anche agli stessi paesi. In Europa ci sono una quarantina di paesi e si parlano più di 200 lingue, è appunto sinonimo di ricchezza culturale ed è anche uno strumento, un'occasione per ricordare che la lingua è lo strumento principale del dialogo fra i popoli, e quindi è un'occasione per avvicinare i popoli. È una ricorrenza che viene celebrata dagli inizi degli anni 2000, e qui in Tunisia appunto siamo alla terza edizione.
0: Allora, l'Istituto Italiano ci sarà, partecipa, cosa ci avete preparato?
1: Allora, la giornata si svolgerà in due grandi momenti. L'Istituto parteciperà a uno di questi due momenti, spiego il perché. Il primo momento, infatti, si svolge nella mattinata, è una cosiddetta giornata a porte aperte, in cui, partendo dalla Cité de la Culture, chiunque voglia partecipare, studenti, curiosi, interessati, potranno visitare fisicamente gli istituti culturali europei attivi a Tunisi, quindi l'IFT, l'Istituto Francese, il Cervantes, il Goethe, o anche sedi di altre ambasciate, nelle quali potranno assistere a delle attività che riguardano sempre la promozione linguistica, quindi dei giochi o delle presentazioni musicali. C'è un programma molto ricco che riguarda tutta la mattinata. A questa prima parte l'Istituto purtroppo non partecipa perché, come forse molti sapranno, siamo ancora in una fase di cantiere all'interno dell'Istituto, che sta preparando una nuova sede e speriamo presto di aprirla al pubblico. E quindi rinviamo questa partecipazione all'anno prossimo. La seconda parte della giornata invece lì parteciperemo, è una serata letteraria che si terrà a partire dalle 19 all'Istituto Francese a Tunisi, in cui ogni istituto europeo di cultura o ogni ambasciata che partecipa, ci saranno una dozzina di partecipanti, presenterà delle letture letterarie o letture poetiche. Quindi ci sarà l'occasione di sentire proprio il suono di varie lingue europee, dal maltese al tedesco, all'inglese, al bulgaro, al polacco, allo spagnolo, eccetera, e anche l'italiano. Per l'italiano noi abbiamo chiesto, abbiamo pensato, anche sempre in quest'ottica di dialogo fra l'Italia e la Tunisia, abbiamo pensato di chiedere alla professoressa Miriam Dweeb, che è una...
0: Che saluto.
1: Che anche io saluto.
0: È un'amica, sì.
1: Che appunto, come sai, è una anche importante italianista dell'Università La Manuba, di leggere alcune traduzioni in lingua italiana di poeti tunisini contemporanei. La professoressa Dweeb, infatti, qualche anno fa ha curato una antologia che è uscita, è stata pubblicata in Italia, di poeti tunisini contemporanei. Questo per significare innanzitutto sottolineare l'importanza della poesia, che è una forma d'arte che qui in Tunisia o in tutti i paesi, diciamo, del Nord Africa è ancora molto forte, molto sentita. Il poeta è ancora una persona molto come dire, rispettata, al centro della vita sociale e culturale del paese. In Italia la figura del poeta è forse un po', diciamo, in decadenza, quindi invece la traduzione di poeti contemporanei in italiano sicuramente tende a sottolineare l'importanza di questa forma d'arte. E poi proprio perché si tratta di una traduzione curata da un italianista, ci sarà l'occasione di ascoltare come suona nella lingua italiana la poesia tunisina, quindi la poesia scritta originariamente in tunisino. Quindi il contributo italiano a questa serata sarà dato proprio da questa possibilità, diciamo, da questa occasione.
0: La situazione della lingua italiana in Tunisia, se ne siete soddisfatti?
1: Siamo soddisfatti.
0: Perché so, siccome insegno questa lingua io, sì, alla Dante, so che è una lingua molto seguita, desiderata, voluta ed è anche privilegiata, direi.
1: Questo è vero e siamo molto contenti di questo, è una lingua molto richiesta anche nelle scuole superiori,
0: sì.
1: Ci sono diversi dipartimenti anche quindi a livello universitario in cui si insegna in tutto il territorio tunisino, non solo nella capitale, diciamo. Tutti molto attivi, sono attivissimi a Sfax, a Mocnin, a Nabeul, ovviamente anche a Tunisi, nei vari atenei attivi in città. Ma è anche molto studiata presso l'istituto, presso la Dante, quindi presso altri enti che offrono corsi di lingua italiana. Quindi c'è una attitudine, proprio una attrazione del popolo tunisino nei confronti di questa lingua. È una cosa che viene anche da lontano, perché molti tunisini della mia generazione, della mia età,
0: sì, stavo per dire questo, una volta era l'effetto Rai,
1: adesso penso che ci sia un'attrazione naturale nei confronti, c'è una vicinanza culturale evidentissima e quindi c'è un'attrazione, secondo me, naturale nei confronti della lingua italiana, cioè il paese europeo più vicino, e quindi è naturale che ci sia l'attrazione nei confronti della lingua, che non è la lingua in sé, ma la lingua è anche una porta verso la cultura, perché attraverso la comprensione, una migliore comprensione linguistica, si comprende più a fondo la cultura di un altro paese, che è anche parte della cultura tunisina, perché non sono due culture esattamente separate, ma fra di loro si compenetrano e c'è quasi un'osmosi. L'Italia

0: È importante dire che la Giornata Europea delle Lingue è organizzata dal Consiglio d'Europa, dalla rappresentanza dell'Unione Europea a Tunisi e dalla rete EUNIC. La rete EUNIC è la rete che unisce tutti gli istituti europei di cultura, di cui fa parte anche l'Istituto Italiano. E la missione principale di questi istituti di cultura è ovviamente parlare al pubblico tunisino, quindi tutte le iniziative che si organizzano, ivi compresa questa, sono fondamentalmente dedicate al pubblico tunisino.
1: L'importanza di questa giornata, dunque, avvicinare i popoli, ci saranno altri obiettivi?
0: L'obiettivo è far comprendere la varietà e la ricchezza linguistica dell'Europa, che spesso non è conosciuta o viene in qualche modo trascurata. Quindi per noi, per l'italiano, come dicevamo prima, è qualcosa di risaputo, cioè i tunisini conoscono e sono attratti dalla lingua italiana, ma ci sono lingue all'interno dell'Europa, il bulgaro, il polacco, che sono altrettanto ricche, che sono altrettanto portatrici di storia e di cultura, che è condivisa anche dagli italiani in quanto europei, che invece sono meno conosciute. E quindi è proprio questo l'importanza della giornata, far conoscere anche le lingue un po' meno conosciute.
1: Fabio Ruggirello, quale lingua vorrebbe imparare?
0: Ma il tunisino, quello sarebbe per me l'ideale, cioè l'arabo che si parla a Tunisi.
1: Quello nostro
0: Sì,
1: dialettale, direi.
0: sarebbe, ma su questo, dato che ho un bimbo di 3 anni che invece lo parla, sto prendendo lezioni da lui.
1: Ok, allora, giornata europea, una domanda che va nello stesso senso di quelle di prima, aperta ad altri continenti, poiché ci sarà un omaggio al poeta palestinese Mahmoud Darwish, una delle maggiori figure della letteratura araba contemporanea. Un'idea, un'azione, un'iniziativa da salutare, direi.
0: Un'iniziativa importante, come dicevo prima, nel mondo arabo la poesia ha ancora una valenza sociale importante. I poeti sono riconosciuti nella loro autorità, nella loro capacità di dire quello che gli altri o la maggior parte delle persone non riescono a dire. È una cosa che apparteneva anche a noi, apparteneva anche all'Europa, ma che qui è ancora molto forte e in questo momento anche di complessità politica, dare la parola ad un poeta come il poeta palestinese, insomma, penso che sia molto importante.
1: L'italiano, una lingua europea, latina, molto apprezzata in Tunisia, ma in tutti i continenti, perché abbiamo parlato della Tunisia e dell'attrazione che hanno i tunisini per la lingua italiana, ma anche in altri paesi europei la stessa cosa, ci sarà un segreto per la lingua italiana,
0: Il segreto credo che sia.
1: quella musicalità,
0: Sì,
1: quella.
0: non vorrei essere banale, ma è quello, secondo me, cioè una lingua molto piacevole all'orecchio di chi ascolta e di chi non è italofono, una lingua appunto molto, molto musicale, indipendentemente dal fatto che si usi a fini anche artistici. I miei colleghi che sono direttori nei paesi orientali, a Seul o a Tokyo, hanno tantissimi studenti che studiano l'italiano per avvicinarsi all'opera, per avvicinarsi al bel canto, e quindi credo che sia quella la chiave, sì.
1: Allora, qualche citazione che riguardano le lingue di personaggi famosi. Vorrei avere il suo parere su queste citazioni, se è d'accordo o no. La prima dice: non esistono lingue morte, ma solo cervelli in letargo. È stato Carlos Ruiz Zafón a dire questo.
0: Sono d'accordo, nelle scuole italiane si studia molto il latino, che spesso viene considerato una lingua morta, ma in realtà è una lingua che stimola molto i cervelli, perché per poterla comprendere, insomma, bisogna entrare nelle strutture grammaticali e sintattiche, che sono molto complesse ed è alla base anche di gran parte della nostra parlata italiana.
1: Gran parte degli esseri umani non amano Carlo Magno, la ragione è ovvia perché è stato lui a creare la scuola. Comunque Carlo Magno ha detto: conoscere un'altra lingua significa avere una seconda anima.
0: Concordo, sì, concordo, perché ci sono cose

0: che si riescono a dire meglio, a esprimere meglio anche in una lingua non propria, in un'altra lingua. E questo lo può dire chiunque, secondo me, abbia imparato e ha la possibilità di parlare ad un certo livello una seconda o una terza lingua.
1: Dopo Carlo Magno, Sir Walter Scott ha detto: è facile che la lingua tradisca, cioè il cuore vorrebbe celare.
0: Ciò che il cuore vorrebbe celare.
1: Sì.
0: Sì, sono d'accordo. Dipende poi che tipo di lingua si usa. La poesia, essendo una lingua che ha, per esempio, in cui si addensano tantissimi significati, è probabile che faccia questo effetto.
1: Prima di proseguire con le due ultime, c'è una lingua facile e una lingua difficile?
0: Io non sono un plurilingue, non parlo tantissime lingue, penso che tutto nell'apprendimento di una lingua conti tantissimo la motivazione, quindi anche la lingua più complessa, anche la lingua che può apparentemente sembrare più difficile, diventa semplice quando c'è la motivazione, quindi non credo ci sia una lingua più facile, una lingua più difficile.
1: Il collega dell'Istituto Goethe, il direttore, è stato ospite di Huda Ben Sheikh prima di lei, durante il programma in lingua inglese dalle 14 alle 15. A proposito di Goethe, quest'ultimo ha detto: chi non sa le lingue straniere non sa niente della propria.
0: Concordo, cioè non sa niente, no, ma sa poco della propria, perché ovviamente la conoscenza passa attraverso il paragone, la comparazione, quindi attraverso la diversità. Ed è vero che io ho capito molte più cose della lingua italiana o dei meccanismi della lingua italiana studiando una lingua straniera. Quindi questo è molto vero, secondo me.
1: Per concludere, Elena Lowenthal ha detto: ci si capisce meglio parlando lingue diverse. Posso parlare in arabo, lei in italiano ci capiremo? Forse sì.
0: Forse su questo non sarei in grado di esprimere un giudizio, sinceramente, però è vero che parlando una lingua straniera, a volte in un'altra lingua si riescono ad esprimere concetti che nella propria non si riesce ad esprimere proprio per la consuetudine, l'abitudine, la cristallizzazione di alcune parole che invece in un'altra lingua ci suonano nuove e quindi a cui possiamo dare più significato.
1: Comunque conoscere un'altra lingua è una ricchezza, finalmente.
0: Sì, assolutamente, una ricchezza. Un'altra lingua intesa non soltanto una lingua straniera, anche lingue che arrivano dalla tradizione, dai dialetti. Secondo me la lingua è un po' racconta la storia di un popolo, quindi conoscere sicuramente ci avvicina di più alla storia e ci fa comprendere meglio il presente.
1: Ricordo che il programma in lingua italiana con l'amica Waida Bisi, lato tecnico, Sofian Benjima per la produzione digitale, Murad Ayari al microfono di RTSI, Radio Tunisi, canale internazionale. Con noi ospite il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura, Fabio Ruggirello, un amico del programma in lingua italiana. Direi allora, direttore, giornata europea delle lingue, il 26, vogliamo ricordare l'appuntamento?
0: Sì, allora due appuntamenti alle 9 di mattina, questo tour dei centri culturali europei o di altre ambasciate europee, giornata porte aperte, alle 19, quindi alle 7 di sera, all'Istituto Francese, una serata letteraria con letture poetiche o letterarie in tantissime lingue europee.
1: Approfitto della sua presenza, ovviamente lo dovevo fare per saperne di più su quello che ci sta preparando l'Istituto Italiano di Cultura per la nuova stagione, la stagione che sta per iniziare o è già iniziata, direi.
0: Sì, è già iniziata e è già iniziata all'istituto con i corsi di lingua e le iniziative culturali. Vorrei ricordare una importante che si terrà domenica 27 settembre alla Goulette, proprio nel piazzale antistante, il murales, che ritrae Claudia Cardinale. Verrà proiettato, il film L'Île de Perdon, che è l'ultimo film girato con protagonista Claudia Cardinale. perché proprio in questi giorni, esattamente ieri, ricorreva il primo anniversario della scomparsa di quest'artista, che è un po' un'icona, un simbolo dei rapporti culturali fra Italia e Tunisia. E poi continueremo ad ottobre, il 10 ottobre avremo un concerto di musica elettronica di un musicista italiano e uno tunisino, dentro l'istituto, nel piazzale aperto dell'istituto, che apriremo per la prima volta al pubblico, e poi continueremo con la settimana della lingua italiana, che sarà la 3 di ottobre, ma magari ci potremmo dare un nuovo appuntamento per parlare di questo.
1: Ancora abbiamo tempo per farlo, dunque in tempo opportuno. Non so se c'è qualcos'altro da aggiungere, se abbiamo fatto il giro, come si dice, sulle intenzioni dell'istituto, le scopriremo strada facendo. La giornata delle lingue europee dopodomani. Sì. Un messaggio per concludere?
0: Messaggio: l'invito a imparare più lingue, perché più lingue straniere, perché, come ci siamo detti, sono un arricchimento per la persona, sono un arricchimento culturale molto importante per tutti.
1: Grazie direttore, è stato un piacere come sempre.
0: Piacere mio, piacere mio.
1: Sono le 15:29, noi andiamo avanti con la musica, musica ovviamente italiana, sempre con Hawaii Davisi e Sofiane Benjima, fra poco.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

Sono le 15.48, era Mango in bella d'estate, a Biserta i Forum Mondiale del Mare, lotta alla plastica nel Mediterraneo. Oggi e domani, 24 e 25 settembre, la nona edizione, obiettivo un'agenda comune di deplastificazione, fare del Mediterraneo un laboratorio regionale nella lotta all'inquinamento da plastica, mettendo allo stesso tavolo scienziati, amministratori locali, diplomatici, imprese, società civile. E l'obiettivo della nona edizione del Forum Mondiale del Mare di Biserta, in programma oggi e domani 24 e 25 settembre nella città portuale del nord della Tunisia, quest'anno dedicato al tema Agire per un Mediterraneo senza plastica. I forum organizzato nell'ambito del progetto Share for Med del programma Interreg Next Med con la rete mediterranea per l'economia circolare Circe.med ADME e l'associazione tunisina La Saison Bleue, punta a trasformare il confronto tra gli attori delle due sponde in una cooperazione strutturata e in soluzioni concrete contro un problema che non conosce frontiere nazionali. Il Mediterraneo rappresenta appena circa l'1% della superficie oceanica mondiale, ma concentrerebbe quasi il 7% delle microplastiche globali. Ogni anno circa 230.000 tonnellate di plastica finirebbero nelle sue acque, mettendo sotto pressione un ecosistema che ospita circa 17.000 specie endemiche. A livello mondiale, la produzione di plastica stimata in circa 500 milioni di tonnellate nel 2024 potrebbe raddoppiare entro il 2050, secondo le proiezioni dell'OCSE, mentre meno del 20% viene attualmente riciclato. Il forum avrà inoltre, mentre i negoziati avviati, il forum arriva inoltre mentre i negoziati avviati dalle Nazioni Unite nel 2022 per un trattato internazionale giuridicamente vincolante contro l'inquinamento da plastica faticano a raggiungere un'intesa. Per gli organizzatori, proprio la particolare vulnerabilità del Mediterraneo può spingere la regione a sperimentare forme più avanzate di cooperazione, scusate, anche in assenza almeno inizialmente di un accordo vincolante. L'ambizione dichiarata è arrivare a un'agenda realistica di deplastificazione del bacino. Siamo per concludere, vorrei salutare Weida per la collaborazione tecnica. L'amico Sofiane Benjima, alle 16 i programmi riprenderanno in lingua francese con l'amica Donia qui presente. Vi ringrazio e vi dico a presto. Ciao a tutti.